spine della notte. Pagate le veste degli ore. Onnemo a musciare.

0: tanto scuro, non si può vedere più niente.
1: Non avere paura. Eo, ci sono.
0: No. Non è la tua casa.
1: Andiamo a me. Presto la trovo.